0: Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela.
1: Aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto.

0: Alfa do Mandela, dela, dela, o Alfa do Mandela.
1: Aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto.

0: Se eu já é FDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela.
1: Aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, a

0: Alfa do Mandela, dela, dela, o Alfa do Mandela.
1: Aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto.